Ya siap, ngakali cengat di sembali. Ngakali cengat di dili tua. Ngakali cengat di dili. Ngakali cengat di dili.

0: awupheli awusikite njalo awusosa awusikite njalo
1: khanxa are soto tende go are soto nawa a ga kuyete damme a tsirika gawe ga kae ka go tsana gwae ga tlo re tsam ga tlama ga soto ga ga ditango di ga swete di
2: ga ka anya go tsike di
1: ga o hedi ga soto di ga sedi
2: soto a nxa ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana tswana ke kwa
1: soto ta ke tloge te

Ganga are soto tende go a soto nawa a ha kuyete damme a tsirika gawe ga ka ka go tsana gwae ga tlo re tsam ga tlama ga soto ga ga di tango di ga swete di ga ka anya go tsike di ga o hedi ga soto di ga sedi soto a nxa ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana tswana ke kwa soto ta ke tlo re te o tsoma.

Hangla are soto kende go ane soto na wa. A ha kuyete damme a tiri ka gawa ga ka ka go tsana gwa. Ga ka re tsama ga ka me ga soto ga. Ga di tango di ga swete di ga ka anya go tsike di. Ga o hedi ga soto di ga sedi. Soto a nxa ka te tswana ke tengwana ana gana tswana ke kwa. Soto ta ke tlogwe te.

Ganga are soto tende go ana soto nawa a ga kuyete damme a tsirika gawe ga kawe ka go tsana gwae ga tlore tsam ga tlama ga soto ga ga ditango tsa swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto ga sedi soto a nka ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana tswana ke kwa soto ta ke tlo re te